0: se sfasso all'occhiata moro sto di blosso per che ne di me chi cane cura lì che sai chi ne to soste alle volis mignallo
1: Radio Anaxo, el día de hoy, estamos disparados.